Good morning, Vietnam. Good morning, Vietnam. Sono le 9:58 minuti primi, aspettatemi fra due minuti. Wait for me, in 2 minutes time I will be together with you. Dai, dai, dai, dai, dai, insomma, ostia.

0: Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo.it. E c'è per lì e c'è per là, siamo qui, siamo là, siamo qui, siamo là, siamo qui, siamo là, siamo qui. Siamo qui, ho detto, siamo qui, ma io sono qua sempre, sempre. Ormai non mi scrolla più nessuno, non mi scrosta più nessuno, non mi scolla più nessuno, sono sempre qui con voi. Cosa volete di più della vita? Un lucano pure voi, vi spacco la faccia. Mazza, se volete un lucano. Benny! Ciao Benny! Benny, ciao ra, bello mio Benny. Guardate che mio Benny è più bello in assoluto, Benny. Lo ascoltiamo dopo. Benny, ti ascoltiamo. No, non preoccupate, ti ascolto, ti ascolto. Ti ascolto dopo Benny. Allora, buon ascolto e buona mattinata a tutti voi. C'è Roberto Valeriani che sarà qui con voi fra poco con il Mito Sat e altre cose. Come sono andate le partite di ieri? The football matches of yesterday, actually. Allora, Atalanta-Sassuolo 2-1, Torino-Milan 1-2, Frosinone-Juventus 0-1, Venezia-Lecce 0-2, Genova-Napoli 0-2, Parma-Cagliari 0-1, Inter-Monza 4-1, Udinese-Como 1-1. Questa sera ci sarà Bologna-Lazio e questa sera anche alle 20.45 Roma-Fiorentina. Von der Leyen dall'away 6,1 miliardi per l'Ucraina. Costa il nostro è un supporto incrollabile, grazie ai nostri soldi, grazie. Tajani, sostegno indiscutibile, ma non invieremo i nostri soldati, non siamo in guerra con la Russia. Fedorov sfida Zelensky, ma le urne ora sono un rischio. L'Ucraina recupera il terreno perduto, ma il Donbass è a rischio. Poi guardiamo un po' la diretta Mattarella, ultimare la ricostruzione velocemente. Meloni, molto resta da fare. Basta walk estremo, ma mi tengo stretto ciò che ho imparato. Con quella faccia lì sei una walk da buttare nella spazzatura. Piccolotti, AVS, non c'è gerarchia tra diritti sociali e civili. La rubrica spin-off, la vera sfida di Conte è l'identità. Juan Montana in Svizzera, Jacques Moretti arrestato per violenza sulla moglie, Jessica finita in ospedale, gli ha dato un pugno in faccia, gli ha spaccato la faccia. Truffe, armi e donne, la vita spericolata del corso Moretti o Moretti. Leo Bove torna allo stadio dopo la notte nel locale in fiamme. Che emozione, l'Inter è stato come rinascere. Caserta, clochard massacrato di botte in strada, il video dell'omicidio postato sui social, meno male, uno in meno. Le nuove battaglie dei Fridays for Future, non solo ecoattivisti, ma anche figli di buona donna. Corrado, il governo non agisce sulla crisi climatica e il prezzo sarà alto. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. La Juve vince a Frosinone, ma Spalletti attacca Colomani. Se non gioca da 2 anni, un motivo c'è. Ai ai ai, ci è costato un casino di soldi. Vacanza all'italiana è il mito perduto che non tornerà mai più. Marinetti, D'Annunzio, amici e nemici, uomini bellici. L'amante del padrino, Matteo Messina, denaro. Mamma mia, ragazzi. Difterite, con la 14 positivi nella famiglia fra gli amici della bambina di 4 anni morta a Palermo. Che ignoranza, ignoranti! Berlino avvisa Roma in vista della bilaterale, così rompete il patto. A me rompono qualcosa d'altro. Guardiamo un po' la Germania contro i gelatieri italiani, sfruttano i lavoratori e Zaia insorge. Madre uccise 3 figli, l'America si divide, anche lei è vittima. A Cisa arriva il micro decreto, sconti prorogati di un solo giorno, anzi 2 giorni. Va bene, e questa è Repubblica, naturalmente è contro il governo, chiaramente. Adesso abbiamo Roberta Valeriani.
1: Buon lunedì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo, da Roberta Valeriani e con gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 24 agosto. L'alta pressione di matrice africana sarà protagonista anche per gran parte di questa nuova settimana, quando garantirà prevalenza di tempo soleggiato al centro e al sud, ma anche sulle isole, dove le temperature saliranno ulteriormente, rendendo di nuovo il caldo particolarmente intenso, con picchi anche di 40 gradi e oltre. Al nord invece le temperature rimarranno più vicine ai valori medi stagionali e non mancheranno delle fasi di tempo instabile, specie tra domani e dopodomani, quando il passaggio di una perturbazione atlantica, la numero 6 di agosto, favorirà la formazione di numerosi temporali sulle regioni settentrionali, con il parziale coinvolgimento delle regioni centrali. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. In questa giornata avremo nuvole isolate e acquazzoni pomeridiani sulle Alpi e tempo in prevalenza soleggiato nel resto d'Italia, ma con qualche innocuo e temporaneo annuvolamento pomeridiano solo sulle zone appenniniche. Le temperature massime e i tassi di umidità andranno in crescita in gran parte d'Italia ed avremo punte di 36-31 gradi al nord, 29-34 gradi al centro peninsulare e 33-36 gradi al sud, ma ci saranno possibili picchi fino ai 40 gradi in Sicilia e Sardegna. I venti risulteranno per lo più di debole intensità e i mari saranno generalmente quasi calmi o poco mossi, ma con qualche settore localmente mosso a ponente o sulla Sardegna. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo, vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è lunedì 24 agosto 2026, è il 236esimo giorno dell'anno, 34esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 129 giorni, si festeggiano San Bartolomeo e Santa Emilia. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 6:26 minuti e tramonterà intorno alle 19:58. La luna è gibbosa crescente. Oggi è l'International Strange Music Day, la giornata internazionale della musica strana. È stata creata nel 1998 da Patrick Grant, che all'epoca era musicista e compositore di New York City. La premessa della giornata è semplice: convincere le persone a suonare e ascoltare tipi di musica che non hanno mai sperimentato prima. Patrick Grant credeva che ampliare lo spettro musicale delle persone potesse anche cambiare il modo in cui la società guarda ad altri aspetti della vita. Il suo mantra è ascoltare senza pregiudizi. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale delle torte al grano saraceno. In USA oggi si festeggiano il National Waffle Day, la giornata nazionale della cialda, il National Peach Pie Day, la giornata nazionale della torta di pesche, e il National Burger Day, la giornata nazionale dell'hamburger. Avvenne in questo giorno, il 24 agosto del 79, il Vesuvio esplose in una violenta eruzione senza alcun segnale di preavviso intorno a mezzogiorno. La lava seppellì le città di Pompei, Castellammare di Stabia ed Ercolano. Le vittime dell'eruzione furono stimate in oltre 10.000 persone. Il 24 agosto 1862, a poco più di un anno dall'Unità d'Italia, la lira diventò moneta nazionale, con la firma da parte di Vittorio Emanuele II della legge numero 788 che introduceva l'unificazione monetaria. Lo stampo delle lire venne affidato alla Zecca di Torino, affiancata dagli stabilimenti di Milano e Napoli, gli unici autorizzati a battere moneta, tutti posti sotto il controllo della Banca Nazionale del Regno d'Italia. Il 24 agosto 1891 Edison brevettò il cinetoscopio. Coppie di ballerini, attori che si baciano, un bambino che fa il bagno nella tinozza erano le scene più ricorrenti nel cinetoscopio, nome originale kinetoscope, il precursore del proiettore cinematografico. Il celebre inventore Thomas Alva Edison lo mise a punto nel 1891, ricevendo il brevetto proprio il 24 agosto dello stesso anno. Si trattava di una cassa rettangolare con un oculare nella parte alta. Guardandovi dentro e azionando contemporaneamente una manovella posta sul lato, si faceva scorrere una pellicola da 35 mm a una velocità di 48 immagini al secondo. Lo spettacolo, di breve durata, è fruibile da una sola persona alla volta. Per questo motivo, dopo un iniziale successo, finì nel dimenticatoio, con l'impossibilità tra l'altro di proiettarlo sullo schermo. Ciononostante, per alcuni studiosi, il cinetoscopio di Edison segnò la nascita del cinema, 4 anni prima del Cinematograph dei fratelli Lumière. Il 24 agosto 1949 entrò in vigore l'organizzazione del Patto Atlantico, conosciuta con l'acronimo NATO. Il 24 agosto 2016, alle 3:36, un forte terremoto di magnitudo 6 colpì il centro Italia, con epicentro ad Accumoli in provincia di Rieti, seguito da altre scosse di oltre 4 gradi. Poi alle 4:33 un'altra forte scossa di 5,3 gradi colpì Norcia. Gravissimi furono i danni che al termine della conta faranno registrare 299 morti, con i comuni di Amatrice, Arquata, del Tronto tra i più colpiti. Nati questo giorno, il 24 agosto 1903 era nato a Napoli l'attore, cantante e commediografo Peppino De Filippo, il 24 agosto 1924 era nato ad Avellino il politico Antonio Maccanico, più volte ministro della Repubblica Italiana. Il 24 agosto 1929 era nato a Il Cairo Yasser Arafat, leader dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Il 24 agosto 1939 è nato a Milano il fumettista, scrittore, editore, giornalista, sceneggiatore e regista Max Wanker. È noto per aver creato famosi personaggi come Alan Ford. Il 24 agosto 1941 è nata a Parma l'attrice Paola Pitagora. Il 24 agosto 1947 è nato a Rio de Janeiro lo scrittore e poeta Paolo Coelho. Il 24 agosto 1951 è nata a Brunico, in Trentino Alto Adige, la giornalista e conduttrice TV Carla Urban. Il 24 agosto 1958 è nato a Brooklyn l'attore e regista Steve Guttenberg. Il 24 agosto 1969 è nato a Roma l'attore Pierfrancesco Favino. Scomparsi questo giorno, il 24 agosto 2001, moriva a Los Angeles l'attrice statunitense Jane Greer. Era nata il 9 settembre 1924 a Washington. Il 24 agosto 2021 moriva il batterista Charlie Watts, è stato un componente del gruppo rock The Rolling Stones. Nel 2016 è stato posizionato al 12° posto nella lista dei 100 migliori batteristi, secondo Rolling Stone. Aforisma di oggi: le difficoltà sono solo cose da superare, dopo tutto. Questo è un aforisma di Ernest Henry Shackleton. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Ora lascio la linea a Fausto Ernesto Zanetti e alla musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
2: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
0: In die Welt. Va bene. Allora, cosa c'è da dire su questa giornata? C'è il sole. C'è il sole, dai, è una cosa un po' strana, però c'è il sole oggi. Bene, bene, bene. Il caldo però non è il caldo delle settimane scorse, afoso, proprio pesante, che ti entrava da tutti i pori della pelle, praticamente. Insomma, ci stiamo abbastanza bene, stiamo abbastanza bene. Però adesso sono, che ore sono? 10:12, magari dopo arriverà un po' più di caldo. Abbiamo adesso Noemi con Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?
3: Non lo so, non lo so.

Eccola qua, che ci siamo rincontrati ancora. Siamo sempre qui su radio.stereo.it. Fa anche rime. Volete capire che io sono un poeta? Faccio le rime baciate così in diretta come se fosse polenta. Come se fosse polenta, cosa volete di più della vita? Abbiamo Benny. Benny, il mio amico Benny, che mi ha mandato una canzone proprio stamattina. Mi ha detto: per favore, ti prego, Fausto, mettimela. Ma te lo metto dove vuoi, Benny. Ma te lo metto dove vuoi. Il brano, naturalmente. Allora, Benny Camaro con Para Ti. Stamattina mi ha mandato. Sentiamolo assieme per la prima volta.

Benny, non sapevo che era solo suonato, effettivamente non l'ho ascoltato prima, non l'ho ascoltato prima. Del modo non è male, dai, non è male, però dura 6 minuti, mazza, sono arrivato a 4 minuti e 49, e va bene, grazie Benny, I love you, second time, anche questo è un brano che... Beh, questo è lo spazio dedicato a tutti quelli che ci mandano le loro canzoni da tutta Italia e dal mondo. Naturalmente, eccoci qua da Puerto Rico, I love you, second time.

Oh, just give me a second time. È la second time che mi manda il brano questo gruppo qua, che effettivamente non so da dove. Io ho detto quella località lì, ma io non mi ricordo. Allora, invece lui me lo ricordo benissimo, perché è mio amico già da 7-8 anni. Lui si chiama, è abbastanza conosciuto in Svezia, guardate, così mi dicono quando vengono giù dalla Svezia. Sir Blood con Time Stand Still.

0: sua musica è sempre stata più o meno così, un po'. Un po'. orchestrale. Benissimo, Sir Blood con The Time Stand Still. Con Cantando Parlando andiamo con Roberto Valeriani, vai.
1: Cantando Parlando, un programma di Roberto Valeriani. Conduce Roberto Valeriani.
2: Ciao a tutti ragazzi, eccomi come sempre qui per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo con noi Pino Pesoli, autore e compositore del trio musicale, che è una band, Distinti e Distanti. Ciao
3: Roberto, ciao a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, voglio parlare subito della band che è composta da te, che sei autore e compositore, come ho già detto, sei di Roma ma vivi a Pavia. Poi c'è Letizia Pacheco Rilli de Sousa, che è la voce, e lei è brasiliana. E poi c'è Alberto Ruggeri, che anche lui è autore e compositore, che lui anche è come te di Roma, ma vive in Perù, a Lima. Giusto? E io saluto, loro non ci sono, li saluto. Però presentate questo singolo Sotto Sopra, che nasce da una tua ispirazione, vero?
3: Sì, esattamente. Diciamo che io ho sempre avuto il pallino della fiaba di Alice nel Paese delle Meraviglie, mi è sempre piaciuta perché a mio modo di vedere è una delle fiabe, se non la più formativa del panorama appunto dei racconti.
2: La fiaba di Lewis Carroll, che è bellissima, sì, è vero.
3: E niente, quindi ho cercato di sviluppare il testo e di mettere giù una storia, però avevamo grosse difficoltà a trovarci la musica adatta, non è rimasto nel cassetto per 4-5 mesi.
2: E poi finalmente è uscito fuori, molto bello tra l'altro, è vero. Ma infatti poi Sotto Sopra nel singolo si intende il mondo circostante che è sempre in preda alla confusione, tutto di rovescio, è vero. E il brano, cioè ci sono tante cose, è vero che è stato fatto passo dopo passo, perché ci sono veramente tante cose carinissime. C'è la per chitarra, c'è la chitarra, vero, nelle strofe.
3: Sì.
2: Poi all'inizio invece quasi senza strumenti.
3: Diciamo che appunto, come ti dicevo, è stato un po' complicato trovarci la musica, e soprattutto per l'inizio.
2: C'è lo schiocco delle dita, questo ragazzi.
3: Poi all'inizio abbiamo pensato di far iniziare semplicemente con la voce di Letizia,
2: sì,
3: che fa la prima frase.
2: Brava.
3: Poi inizia la musica pian piano, poi un crescendo appunto, le mani, le schiocco delle dita, poi i fiati, le trombe, che sono stata, penso,
2: bellissimo,
3: l'aggiunta che ha messo Alberto, che è stata veramente paurosa.
2: Infatti diventa un insieme quasi orchestrale e corale, proprio bello, bello il brano. E la voce di Letizia poi, che è dolce e sensuale, veramente viene messa in primo piano perché è proprio brava, ma siete tutti bravissimi. Ho visto che c'è lo swing, né troppo lento né troppo veloce, e poi dice il brano, dice, mi piace tantissimo quando dite, intanto il coniglio, il coniglio che dico, non te l'aspetti il coniglio. Mi prende per mano, è tutto un labirinto, un incrocio di scale, mi salvo soltanto continuando a cadere. Bravo, se le parole scritte tu, quindi bravo.
3: Le parole, veramente i testi sono al 99% sono i miei, poi a volte, come è successo con altri brani, soprattutto quelli che abbiamo fatto in portoghese o in inglese, c'è anche la mano di Letizia che mette rima, perché lei praticamente può cantare in italiano, portoghese, francese, inglese,
2: meno male,
3: anche in spagnolo, quindi può sbizzarrirci.
2: Ma è bello perché voi siete diventati band, il gruppo è partito da voi due, da Alberto e Pino, poi nel 2023 è arrivata Letizia e quindi vi siete formati come band.
3: Esattamente.
2: Avete una cosa, un ponte sonoro che unisce 3 nazioni e 2 continenti, per quello che ho detto prima, il Perù, il Brasile, l'Italia. Poi unisce 2 continenti e poi avete questo sound che passa dall'eleganza dello swing alla morbidezza del bossa nova, che mi piace tantissimo, per però toccare la freschezza del pop melodico, bravissimi. E in questo brano poi si sente tutta la vostra bravura. Consiglio a tutti quelli in ascolto, ascoltatelo molto bene, perché poi li risentiremo senz'altro, sono sicura che Sotto Sopra non sarà un singolo, farete un EP? Cos'è? Dimmi tutto.
3: Allora, noi praticamente abbiamo fatto uscire, dopo Sotto Sopra sono usciti altri due brani, E uno è uscito proprio fresco fresco il 14 agosto, che però è un pochino più estivo, un po' sullo stile, passami il termine, latinoamericano, un po' più la ballata, diciamo.
2: Ah, ecco perché avete preferito mandarmi sotto sopra, capito?
3: Sì, allora, diciamo che abbiamo puntato più che altro su brani melodici, perché la voce di Letizia si adatta molto al melodico.
2: È vero.
3: E poi questo qui dello swing di sotto sopra un po' più veloce è stato un esperimento che
2: molto bello.
3: È uscito molto bene.
2: Non ho sentito l'altro, però questo qui è stupendo, per cui confido in un EP. Dai, un EP o un album? Che fate?
3: Sì, il prossimo progetto, diciamo che entro dicembre dovremo far uscire l'EP che raccoglie 5 brani, ce ne sarà un inedito e 4 che già, tra cui sicuramente sotto sopra, e 4 che già abbiamo pubblicato e abbiamo parlato appunto con l'etichetta e è d'accordo a fare una cosa del genere, quindi penso che faremo una cosa di questo tipo.
2: Quindi noi li ascolteremo senz'altro. Intanto vogliamo dare i riferimenti se fate degli eventi e quello che uscirà, come vi trovano, come Distinti, di apostrofo Istinti e Distanti, giusto?
3: Esatto, ci trovate su tutti i digital store ovviamente, quindi Spotify, Amazon Music, YouTube anche, e come Distinti e Distanti, poi abbiamo anche i profili social dove più che altro non mettiamo la nostra vita privata, ma pubblichiamo chiaramente le uscite, quello che c'è, certo, che vuole in pentola e cose del genere, sempre con il nome Distinti e Distanti, quindi magari la chiocciolina davanti, Distinti e Distanti.
2: È tutto a posto. Esatto. Quindi adesso noi ce li ascoltiamo, i Distinti e Distanti con Sottosopra. Grandi!
3: Grazie. Cadevo.

Spirit in My Soul, la nostra Katiusha Ruiz, 10 e 40 minuti primi, poesia della vita. Paolo De Lai ha fatto una canzone, ma mandamela Giuliana, mandamela, sì, mandamela.

Eh sì, proprio vero. Disgraziatamente si, si diventa vecchi. Disgraziatamente. Growing old disgracefully. Gilbert O'Sullivan ha cambiato un po' la voce, in effetti. Ha cambiato la voce perché è l'età. È l'età. Francamente.

È proprio vero, la Chiesa spende ogni anno circa 250.000 euro per le cene dei vescovi, ciccioni, pancioni e cardinali. Ogni anno muoiono di fame circa 300.000 bambini, la Chiesa per loro ha pregato però, e ha pregato però la Chiesa, mamma mia, meglio non credere.

0: malo, muy malo yo estoy sin ti, muy malo.
1: ¿Cómo estoy feliz?
0: No estoy feliz, no, nada de nada. Ninguna cosa puede hacer sin ti. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porca, porca Eva. 10:51 perché oggi è il 24 agosto. Non è il 20 settembre, non è ancora arrivato il 20 settembre. Mamma mia ragazzi, ma quanti giorni ci sono prima che arrivi il 20 settembre? Quanti? 27 giorni. I'm going to lose my mind, voglio perdo la testa, perdo la ragione d'essere, perdo tutto, anche i soldi perdo. No, però ho guadagnato qualcosina sabato scorso, vabbè dai, qualcosina. Però c'è sempre quella sfiga lì che per un numerino, un piccolo numerino disgraziato, assassino, ostia, non potevi venire 71 o 73? No, devi venire 72. Ma 72 perché?

Bad Dreams, quando vi fanno i Bad Dreams è veramente una cosa veramente di notte, naturalmente ci sono i Bad Dreams. Bene, andiamo sempre avanti, sono le 10:55 minuti prima. I'd like to say hello to all the people listening from abroad, and I'd like to I'd like you to catch me at 6 p.m. Bye bye till then, may God bless you, have a jolly good wow Monday.

Katiuscia Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz. Benvenuti al nostro nono appuntamento con Quando c'era Festival Bar, tutta la musica più bella delle nostre estati passate. Il primo brano scelto per voi appartiene alla cantante francese Caroline Loeb, che con il brano Zelawat raggiunse il primo posto della classifica italiana, dove risulta uno dei 45 giri più venduti del 1987.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Apriamo una parentesi dance con uno dei brani più rappresentativi degli anni 90 e tormentone dell'estate 1994, Corona con The Rhythm of the Night, che diviene il singolo più venduto di quell'anno.

La cantante pugliese Mietta pubblica nel 1998 l'album La mia anima, che contiene il brano Angeli noi, cover in italiano di We All Need Love di Dominique Troiano. Il brano diventa il tormentone dell'estate e una delle canzoni più amate al Festival Bar del 1998.

Affair, conosciuto per le sue hit dance mondiali, esce nel 2000 con il ballabilissimo singolo My Heart Goes Boom, che riscuote successo in tutta Europa, diventando uno dei tormentoni estivi dell'anno.

Il cantante britannico James Blunt, dopo una lunga carriera come ufficiale dell'esercito inglese, firma il suo primo contratto discografico e grazie ai singoli Hi, Wise Man e You Are Beautiful raggiunge il successo internazionale con 20 milioni di dischi venduti e 23 milioni di singoli. Al Festival Bar del 2006, James Blunt partecipa con il brano Wise Man, che ci andiamo a riascoltare.

Ultimo brano in scaletta, quello della cantante americana Christina Aguilera, che si presenta all'edizione 2007 del Festival Bar con il brano Candyman, estratto dall'album Back to Basics. Durante l'arco della sua carriera, la cantante ha collezionato più di 250 dischi, tra oro, platino e multiplatino, vendendo tra album e singoli più di 90 milioni di dischi.

Finisce qui la nona puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Palabras, Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Quiero el Sol. Per info e acquisto sui miei CD, collegati al mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com e scrivi una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

80s Remix on your web radio station. Adesso rimaniamo invece negli anni 70, esattamente uno dei primi mix uscito in quell'anno 1977, Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood.

brano, oh, finalmente Here Comes. Ecco che arriva una stupenda canzone degli anni 60, fine anni 60, Mr. Billy Paul, me and Mr. Jones.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi, con voi, con voi, con voi. When will I see you again? Quando ti vedrò ancora? Non lo so, non lo so. L'importante è finire, come diceva la canzone di Mina. The Three Degrees, 1984, una stupenda canzone. When will I see you again? All these bad goodies.

Meraviglioso 1973-74, insomma, a cavallo, si andava tutti a piedi, c'erano le domeniche a piedi, ve le ricordate, no? Qualcuno se lo ricorderà sicuramente, perché c'era la crisi del petrolio, praticamente. E tutti a piedi, che bello, io ero a Copenaghen e lasciavo giù la macchina praticamente il sabato e andavo a riprenderla il lunedì, però andavo a casa di una mia amica e stavo lì tutto il weekend praticamente. A far che cosa? I don't know, really? 1974, lo stesso anno con Billy Swan, I can.

grande I can help you with Billy Swan. Allora, che fine ha fatto? Naturalmente non si sanno, molti artisti sono praticamente scomparsi, nel senso che non si fanno più sentire. I can help Billy Swan, and now I can see clearly now. Don't you know that? Very clearly I can see you actually, Johnny Nash.

Era birichina la nostra Mrs. Robinson, isn't it? Sì, purtroppo è scomparsa l'attrice, è scomparsa l'anno scorso. The Rolling Stone, adesso rimaniamo negli anni 60 con una stupenda canzone che era praticamente il loro Vangelo. I am free, io sono libero e faccio quel cavolo che voglio. Loro avevano un po', diciamo così, fatto quel cavolo o quel... cos'altro che volevano. I'm free, the Rolling Stones.

un flash, anche se ero sbronzo alla sesta Bax. Non ricordo niente, tranne il tuo taglierletto e l'Obutan. Sentivo il tuo numero 5 di Chanel. La verità è che da un po' faccio brutti sogni, tipo

0: Anzi, che bella canzone che abbiamo ascoltato fin d'ora. Mamma mia, ragazzi, ma chi era che cantava così bene? Oh, mamma mia, che bello essere qui di nuovo e avere davanti, non lo so, che cosa? Ah sì, le dediche, 3, 3, 6, 3, 9. Dediche per i compleanni, tanti auguri a tutti voi, tutti quelli che compiono gli anni, i miei amici naturalmente, che compiono gli anni proprio oggi. Allora, 18.01 minuti primi, iniziamo subito. È ancora molto caldo, non esasperante come nelle settimane scorse, però insomma, è fa cult, come disse a Bologna. Eh sì, dicono così a Bologna, è fa cult. Allora andiamo con la prima canzone dedicata a questo nostro caro amico che arriva da St. Louis, Ed Hunger o Junger, non lo so, ma è tedesco lui? No, non è tedesco assolutamente. Allora, Ed Unger di St. Louis, dedicated entirely to you, this very number of and remixed by our super DJ MSM.
1: Love you for love you.
0: Robin Assam.

La prossima, guardate, cantata da Consuelo, però è un classic veramente eccezionale. La fa anche la nostra Katiuscia Ruiz, ogni tanto la fa questa canzone, nella versione piano bar. Allora, per Emanuela Torri di Milano, tanti auguri e buon compleanno con Besame, Besame, Besame and Mucho. Baciami tanto.

molto lontano da te. Domani sarò molto lontano da te, o tu sarai molto lontano da me. Bésame mucho ahora. Mañana no sabes. L'ultima volta, la ultima vez.

Ho paura a perderti, después, dopo. Ma che paura che c'ho a perderti. E spero di non perderti. Allora, Rosie de Asis di Brescia, tanti auguri, buon compleanno a te con questa canzone che è stata remixata, veramente completamente nuova, 1979 mi sembra. Era uscita questa canzone di Umberto Tozzi, ve la ricordate? Dopo ti amo.

Babe, get over, get over. Oh, dopo aver salutato Rosy de Aziz di Brescia, abbiamo Vincenzo Belli di Desenzano. Tanti auguri di buon compleanno. And get over yourself too. Non pensare solo a te, non pensare solo a te, pensa anche agli altri, insomma. Dai, anche gli altri esistono, eh? Come no? È bella questa espressione qua, l'ho vista adesso. Get over yourself vuol dire non pensare solo a te stesso, pensa anche agli altri, anche al pensiero degli altri. Get over yourself. Bella questa espressione, l'ho imparata adesso. Vincenzo Belli di Desenzano, tanti auguri di buon compleanno anche a te. Rick Astley, never gonna give you up.

un'altra espressione, guardate che belle, snake in the grass, cioè il serpente nell'erba, che vorrebbe dire, è una frase così, ecco, che eccolo qua, someone who appears friendly, qualcuno che apparentemente è molto familiare, molto amichevole, invece te la te lo mette in quel posto. Ecco, questa è l'espressione giusta, snake in the grass. If you have a friend that is behaving like a snake in the grass, be careful.

Carina, dai, carina questa canzone, sempre carina da ascoltare. E questo è il remix, però, il remix del nostro MSM che ci sta ascoltando. Non è più a Varna, è a Sofia adesso, così mi ha detto. Allora, abbiamo Mara Burni di Brescia, tanti auguri, buon compleanno con September, Cry For You, dedicata a te, tanti auguri di buon compleanno.

partito di estrema destra tedesco Alternativa per la Germania, AfD, si è tenuto a Erfurt. I sondaggini vedono Alternativa per la Germania schizzare oltre il 63%, continua a salire. Nella foto c'è la capa lì del partito, che si chiama Carina, mia ta Carina, Esland. Aiuto! La Germania si contrae, esce da tutto, per dire. Se vanno al potere loro.

c'è sta donna. Oi, tutti positivi, va? Tutti che vogliono uscire dall'Europa. Quanto mi piace sta donna. Sarebbe ora che anche il governo italiano si svegliasse. Avanti, avanti, avanti. Mo te ce manno. Una donna con le palle. Mazza, tutti a favore di questa, come si chiama qua? Di questa donna che è molto, c'ha veramente, poi che sguardo che c'è, mazza, oh, Carina Eslund, yavol! Andiamo alla prossima canzone per Nando Marin di Sabatel, feliz cumple, para ti! Guardate, è una bella donna poi, tra l'altro, bionda, roba del genere, tutto, tedesca al 100% proprio, gli manca solo i baffi. Gli manca solo i baffi neri, i baffi neri.

I need to leave, invece dicono generalmente quelli di madrelingua, dicono I could use a hand, I need a help, I need to leave, I've gotta go, I don't want it, I'll pass, I don't like it, it's not my thing, I made a mistake, I messed up, I don't remember, it slipped my mind, please be careful, watch out, please wait, give me a sec. Let's meet later, let's catch up. Questo lo sapevo. I'm listening to you, I hear you, I understand the situation, I see what you mean. Ah, belli questi modi di dire. Adesso abbiamo Mario Natale di Verona, il mio Mario, il mio musicista, quello che ha fatto il mio brano tra l'altro, di Verona, che oggi compie gli anni, e Fede Olivetti di Bergamo. Tanti auguri, Federica Olivetti di Bergamo, tanti auguri, buon compleanno. Fra poco Roberto Valeriani con

A proposito, questa sera c'è alle ore... A che ora è? Alle 20.30, mi sembra. Verso le 20.30 c'è il professore, il nostro professore, che ogni lunedì... Abbondanzieri, sì sì. Questa sera parlerà di Sacco e Vanzetti, farà anche ascoltare le musiche di Sacco e Vanzetti alle 20.30 circa. Marco Abbondanzieri, professore di Roma. Tanto è veramente un programma molto seguito, per quale motivo? Perché lui, il professore, insomma, ha una dialettica molto fluida, molto, molto pimpante, ma soprattutto, no, pimpante no, ma bella, fluida proprio da professore, e dice delle cose molto interessanti. Io lo ascoltavo sempre quando andavo a fare le passeggiate, quando ero al lago. Andavo a fare il passeggiato la sera e prendevo il mio cellulare e lo ascoltavo sempre, veramente. Dei bei programmi, fa dei bei programmi. Questa sera Sacco e Vanzetti e le musiche di Sacco e Vanzetti, dal film.

0: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
1: Libri ed altro. Appuntamento con gli scrittori. Ideato e condotto da Roberta Valeriani.
2: Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per una mia rubrica Libri ed altro. Abbiamo con noi lo scrittore Raffaele Consolandi che ci presenta questo libro Ombre e sogni a Via delle Rose. Ciao Raffaele!
3: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito.
2: Allora, io ho visto che questo è un romanzo che parla di cinque giovani in un condominio della periferia romana dei primi anni 80 e poi di un'eredità in Toscana e un intrigo che affonda le radici negli anni 70. Insomma, hai messo 70 e 80, sono bellissimi quegli anni lì, vero?
3: Infatti diciamo che questo romanzo...
2: Puoi avvicinare un attimo la bocca al microfono?
3: Sì, okay. Meglio così.
2: Sì, dimmi, questo romanzo?
3: Questo romanzo nasce da diverse esigenze. Diciamo che prevalentemente la prima esigenza era quella di donare un qualche cosa ai giovani degli anni 80, quindi agli adulti di oggi.
2: Certo.
3: Da poco ho compiuto 60 anni, quindi negli anni 80 ero
2: un ragazzo, adolescente. Sì, giusto.
3: Di una sorta di omaggio appunto a
2: fatto bene.
3: Questa fascia di età, esattamente. E poi, diciamo, un'altra esigenza era quella di rendere una sorta di omaggio a quella che era la mia memoria da adolescente.
2: Quindi, i tuoi ricordi.
3: La nostalgia di quegli anni, importanti, è stato un po' un cambiamento epocale, quindi un'economia.
2: È stato di tutto, l'arrivo dei computer, personal computer, di tutto, di tutto più.
3: Esattamente. Quindi,
2: comunque questo romanzo parla, è la storia di Chiara, Giorgia, Isabella, Lorenzo e Paolo, cinque giovani che condividono un modesto condominio, no, nella periferia di Roma, come abbiamo detto, negli anni 80. E tra le prime esperienze, no, non so, i primi sentimenti, i primi approcci, giusto?
3: Sì, diciamo di sì, non è proprio un libro, diciamo un racconto d'amore.
2: No, ho capito, perché poi c'è pure un bel po' di roba, ovvio.
3: Io ho cercato di dire un po' il genere giallo alla forza dei sentimenti, quindi 25 ragazzi che pieni di ambizione e di speranze lasciano casa per andare a vivere in un condominio, ognuno con i suoi sogni,
2: le sue aspettative, certo. Però infatti dici che tu non è una storia tranquillina, perché nel quotidiano, al quotidiano, anzi, si affiancano presto un po' di situazioni da suspense, quindi enigmi che collegano un'eredità toscana, come ho detto prima, lo Schiaffari risalenti agli anni 70, nomi misteriosi, documenti nascosti e false piste che spingono i protagonisti a viaggiare e a unire le loro forze contro chi nell'ombra trama di sfruttarli. Questo già è particolare come cosa.
3: Sì, in realtà diciamo, questi ragazzi che dopo essersi conosciuti, aver scritto diciamo, i primi approcci, i primi legami, ho preso come riferimento la periferia di Roma degli anni 80, se vuoi spiegare anche il perché.
2: Sì, lo voglio sapere. Come no?
3: Allora, diciamo che negli anni 80, quando ero giovane, il nostro posto, non ero a Porto, diciamo, abito e sono cresciuto a Porto Santo Stefano, che è una frazione comune molto agitata, è sempre stato un luogo turistico frequentato prevalentemente da un vescovo romano. I miei amici di allora erano romani.
2: Quindi Roma si spostava per una bella parte lì.
3: Esattamente, finivano a scuola il giorno dopo, gli amici erano qua, cominciavano la scuola ottobre, il giorno prima, tornavano a casa. E quindi quelle lunghe notti passate sulla piazza, sulle panchine, in riva al mare, noi ascoltavamo, noi con altri amici qua, di Porto Santo Stefano, i racconti di questi ragazzi che venivano dalla città grande, da Roma,
2: ma certo.
3: Creavamo un po' delle nostre menti quello che poteva essere una mia favorita Roma.
2: Una parte vi aggiornavano, dall'altra vi facevano male, secondo me.
3: E quindi però gli altri, una volta che diciamo, hanno cominciato a concentrare questa loro amicizia, uno di loro, in particolare Paolo, è vittima di questa situazione. Il papà di Paolo aveva negli anni 70 costituito una società con dei soci tedeschi. Infatti non è solo quel viaggio a Firenze, ma c'è anche in Germania, quindi è molto articolato.
2: Ah, sì.
3: Quindi Paolo si trova praticamente con questi personaggi tosti che vogliono dare delle cose, poi spoilerare, poi.
2: Non lo facciamo.
3: E con questi amici quando appunto corpo è come se questi ragazzi già maggiorenni, che erano già maggiorenni, diventano tutto ad un tratto veramente maggiorenni, perché quando bisogna scontrare con
2: una realtà anche pericolosa da una parte,
3: esatto, un evento inatteso,
2: certo.
3: A quel punto si sono trasformati, hanno tirato fuori ognuno le proprie caratteristiche cercando di aiutare Paolo in un racconto piuttosto avvincente. Quindi ecco, questo è un po' diciamo,
2: infatti in sintesi ho visto che tra amori, minacce, sogni di normalità, indagini precipitose fino alla resa dei conti che metterà, come dici tu, a dura prova la determinazione e l'amicizia dei cinque protagonisti, però non vi diciamo niente di più, punto. Allora adesso parlo un po' di te. Tu sei di Porto Santo Stefano, come avevo detto, e hai fatto, ti sei diplomato nell'istituto tecnico nautico, hai lavorato per anni nello yachting, poi stai facendo ancora ristorazione nell'attuale Lo Sfizio 2.0?
3: Esattamente, proprio su quell'acquario comunale.
2: A Porto Santo Stefano, quindi?
3: No, ma lì c'è il lungo mare.
2: Ho capito, ragazzi. Allora approfitterò di te.
3: Va bene,
2: guarda. No, scherzo, lo dico a tutti.
3: Mi farebbe piacere quello più filo per viaggio. In questo momento abbiamo delle cose spettacolari.
2: Quindi, ragazzi, non solo, ricordate, Raffaele Consolandi, oltre il suo libro, soprattutto il suo libro, Ombre e Sogni, a Via delle Rose, lo trovate su Amazon dappertutto?
3: Allora, io ho stampato un po' spesso di Sony. Tra parentesi, volevo anche ringraziare il dottor Vito Macelli che mi ha regalato una bella presentazione.
2: Ah, bene.
3: Ha onorato e ha gestito molto la mia pubblicazione. Quindi sul sito della Bookspint e poi su Amazon, su eBay, su Ferdinandi, DS, Mondadori, e anche in qualche libreria fisica.
2: Quindi ricordatevelo.
3: Una cosina, se posso.
2: Sì, dimmi.
3: È un libro che ho cominciato a scrivere 10 anni fa. I personaggi erano 3.
2: Sono diventati 5,
3: 4, poi mi è nato il quinto figlio 5.
2: Ah, vedi, questo non lo sapevo, non ci sarei mai arrivata, chiaramente. Bello.
3: Ho voluto, in una certa maniera, oltre onorare, i giovani degli anni 80, come dicevo prima, un po' l'economia argentarina, è stata appunto
2: trasformandosi,
3: esatto, da questo turismo romano anche ai miei 5 figli.
2: Oh, che io saluto tutti e 5.
3: Esatto, e quindi io ho 3 femmine e 2 maschi come protagonisti del romanzo, 3 femmine e 2 maschi.
2: Visto, vero.
3: Poi i figli che ho hanno un carattere ancora da formare, per i più grandi ho cercato di prendere e cogliere qualche nota caratteriale appunto dei miei figli e metterla su.
2: Allora io li saluto tutti e ricordo Raffaele Consolandi, Ombre e Sogni a Via delle Rose, il libro, e poi se volete andare a stuzzicare qualcosina a Porto Santo Stefano, ricordatevi Lo Sfizio 2.0, dove troverete sempre lui.
3: Volevo ricordare ai nostri ascoltatori, la parola d'ordine sarà Roberta Valeriani.
2: Ah, bene, ok.
3: Sempre Roberta Valeriani avrà un trattamento particolare.
2: Carino, grazie, è stata una bellissima amicizia, una bellissima conversazione con te, grazie tantissime.
3: A te, grazie, saluto.

Kate, che praticamente si è svegliato così una mattina con questa voce qua, ha detto: ma che faccio con questa voce? È stata la tua fortuna con la voce lì, don't you know that, Mr. Barry White, che purtroppo anche lui ci ha lasciato come tanta gente. Meno male che Barbara Streisand è ancora qui con noi ed è sempre innamorata, è una donna innamorata di chi, non lo so, di se stesso forse. Woman in Law, Mrs. Barbara Streisand.

di rock wave ci sono dei ritorni discografici veramente interessanti. Un grosso abbraccio a tutte e a tutti da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga cavalcata sonora di ottima musica, così come è nelle mie intenzioni. Spero che ovviamente questo corrisponda anche ai vostri gusti musicali. Potremo ascoltare le nuove uscite discografiche di band come Strokes, Afghan Winks, Teenage Fan Club, Embrace, Akon the Bunnymen, Boo Radleys, Matt Berninger, il frontman di The National. Ascolteremo anche un pezzo degli Who, del loro ultimo album Live, ma all'inizio con questa band che arriva da Minneapolis. Sono nati nel 1985, si chiamano Jayhawks e questo è uno dei loro nuovi singoli, si intitola Keeping Our Heads

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sanctuary Park è il titolo del nuovo album in uscita a breve per quanto riguarda i J-Hawks, band di Minneapolis, guidata ormai da tanti anni da Gary Louris, che è stato il cofondatore della band insieme a Mark Olson. Io amo molto i primi album di questa formazione, quando c'era anche lo stesso Mark. Avevano un'impronta più americana, mentre quando la guida è passata totalmente nelle mani di Gary Louris si è andati verso più un pop di stampo britannico. Comunque album assolutamente molto molto belli, io li amo ancora assolutamente, e sono ansioso di ascoltare il loro prossimo album. C'è già un altro singolo che sta circolando, che ascolteremo sicuramente in una delle prossime puntate di Rock Wave. Continuiamo con i The Tubs, che è una formazione indie rock gallese che si è formata tra Cardiff e Londra nel 2021. Hanno pubblicato un paio d'album, c'è già un nuovo singolo che anticipa il loro nuovo lavoro dal titolo Hard Life, che uscirà l'11 settembre. Il pezzo si intitola Who's Gonna Love You Now? Ce l'ascoltiamo insieme dai The Tubs.

Who's gonna love you now? Chi ti amerà ora? Parla un po' del timore di rimanere soli dopo una relazione. Questo è un pezzo dei Tubs, formazione indie rock gallese, sicuramente un pezzo influenzato dal Northern Soul, ma anche qualcosa di mod, qualcosa dei Jam o anche degli Style Council, per parlare delle due band di Paul Weller. E fra non molto uscirà l'album e ascolteremo anche altri pezzi di questa nuova formazione. Quando vi ho fatto l'introduzione della trasmissione vi ho parlato di grandi nomi, però cerchiamo di farvi ascoltare la nuova musica inglese americana, ma un po' da tutto il mondo, dalla Svizzera per esempio più tardi, dall'Asia, un po' da tutto il mondo. Però questi sono inglesi, arrivano da Liverpool, hanno fatto la storia della New Wave anni 80, si chiamano Echo and the Bunnymen. La band di Ian McCulloch torna con questo pezzo che si intitola Brussels is Haunted. Echo and the Bunnymen.

Bruces is Haunted da Ian McCulloch, che la sua formazione di sempre, ovvero sia Echo the Bunnymen, Apples for Isaac, che è il titolo del nuovo album, uscirà fra pochissimo, tornano con degli inediti dopo ben 12 anni. E si sentiva un po' la mancanza di questa band nata a Liverpool nel 1978, band fondamentale per il rock inglese dagli anni 80 in poi. È il momento ora di una cantautrice statunitense cresciuta in Minnesota ma trasferitasi poi a Nashville. Si chiama Brennan Wedell, ci presenta il suo singolo dal titolo Let's Be Models.

jazz di rock per un album che è stato prodotto da Brad Cook, si chiama proprio come il suo nome e cognome, quindi Brennan Wedel. Let's Be Models era il titolo di uno dei due singoli che hanno introdotto questa fatica di questa artista emergente statunitense. Arriva ora una jam band di Trieste, fanno questo mix tra blues, rock, psichedelia, si chiamano Green Fudge. Il pezzo che ci fanno ascoltare dal loro nuovo album si intitola Rise.

una band dal sound internazionale, una band da vedere assolutamente dal vivo. Loro sono di Trieste e si chiamano Green Fudge, formazione nata nel 2024, quindi recentissima, guidata dal chitarrista Francesco Colautti. Fanno questo sound che si ispira sicuramente agli anni 70, c'è un po' di blues, di psichedelia nella loro musica e dal vivo danno ampio spazio all'improvvisazione. Band dal sapore internazionale anche la prossima, è un duo che arriva da Venezia, vi sto facendo ascoltare già da qualche settimana, si chiamano Crimea, fanno un genere completamente diverso dai Green Fudge, ci presentano Over and Over, Crimea.

Over and Over dai Crimea, attenzione perché si scrive col K e non con la C normale. Questo duo synth pop che arriva da Venezia, sono nati nel 2021, sono guidati dal frontman Nick Solow e c'è Alice Taylor ai cori, ma anche lei alle tastiere. Un album veramente molto bello dal titolo Are You Human, da cui vi sto facendo ascoltare varie canzoni che spero incontrino anche i vostri gusti musicali. È il momento ora del progetto indie pop francese guidato dal musicista e autore Jean-François Cantot. Si chiamano Liberty Bell, il nome l'hanno preso da un album dei Gobi Twins, formazione mai dimenticata australiana, si intitola In My Arms Away. Liberty Bell.

uno dei capolavori per una band inglese che si chiama The Who, brano del 1971. Pensate che i due personaggi che guidano questo gruppo si chiamano Roger Daltrey, classe 1944, Pete Townshend, classe 1945, tutti e due nati a Londra. Ho avuto la fortuna di vederli dal vivo nella prima data del loro ultimo tour e sono ancora veramente bravissimi. Gli anni sono passati, ma loro sono sempre dei grandi personaggi da palcoscenico. The Who, Behind Blue Eyes, pezzo iconico, tratto da una registrazione dal vivo catturata il 25 luglio 2023. C'era anche la Heart of England Philharmonic Orchestra che li aiutava, poi c'erano anche dei sintetizzatori e altri strumenti vari per quest'album dal vivo uscito proprio in questi giorni, che raccoglie tutti i grandi successi di questa band storica inglese. È il momento ora di un cantautore americano, arriva da Cleveland, è un classe 1994, si chiama Tyler Ballgame.

artista americano che arriva dall'hip hop, però ha cambiato genere musicale, si chiama Tyler Ballgame. Leave It Down era il titolo di questo suo nuovo singolo, che anticipa un nuovo album che, diciamo così, conferma anche un po' la sua crescita artistica rispetto agli esordi, con una produzione decisamente più curata. Il 9 ottobre invece uscirà Do Not Dare to Dream, che è il nuovo album dei grandiosi Teenage Fan Club, band nata nel 1989 in Scozia. Il loro nuovo singolo si intitola Day in the Sun. Teenage Fan Club.

0: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Teenage Fan Club con Day in the Sun, giorno nel sole, è un testo ottimista che esplora il cambio di prospettiva e la conoscenza di una rinnovata luce interiore attraverso la forza di condividere un nuovo amore, così dicono le note ufficiali. Band fondata nel 1989, i frontman ci sono ancora, ovvero Norman Blake e Raymond McGinley. Intanto dall'Australia un supergruppo, si chiamano Pain Gain.

Dead Dog Dream, che starebbe per il sogno del cane morto. Pain Gain, questo gruppo australiano decisamente interessante, fanno questo dream pop molto molto sognante. Ma intanto Coming Home, il brano che state ascoltando, è degli Embrace.

0: Shockwave.
1: È uno dei pezzi preferiti per il sottoscritto dal nuovo album degli Embrace. Il pezzo si chiama Coming Home. Ho visto alcuni riferimenti a band come Mumford & Sons e Lumineers. Un po' si distacca dagli altri brani contenuti in questo nuovo album per la band di Danny McNamara. Hanno pubblicato ad oggi 8 album. Si sono formati nel 1993. Più o meno in quel periodo, forse qualche anno più tardi, c'era un'altra band inglese che nasceva, The Boo Radleys. Anche loro sono tornati da poco con un nuovo lavoro. Il pezzo si intitola Solar Side e ce lo ascoltiamo insieme, Boo Radleys.

The Burradles, formazione fondata da Simon Rowbotham nel 1988. Il loro nuovo album uscito a maggio conteneva anche questa Solar Side. Album molto variegato, c'è un po' di tutto in questo lavoro, c'è un po' di elettronica, alcuni brani un po' cantautorali e quello che abbiamo appena ascoltato molto originale sicuramente, soprattutto se pensiamo alla produzione passata di questa band inglese. Arriva ora una cantautrice americana, si chiama Sarah Kaun, è in attività già da un bel po' di tempo perché ha pubblicato 6 album. Lei è nata a Denver in Colorado, ci regala il nuovo singolo dal titolo Not How I Hoped, un'atmosfera molto indie folk con una pedal steel guitar in grande evidenza e anche una bellissima chitarra acustica molto molto delicata. Ce l'ascoltiamo insieme, Sarah Kaun.

0: Rock Wave.
1: Sara Kauna con un estratto dal suo nuovo album, un'anticipazione dal titolo Not How I Hoped, per questa cantautrice del Colorado, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa sua nuova fatica ormai pronta e ormai in uscita. Il prossimo pezzo dura 100 secondi all'incirca ed è di una band londinese che è nata nel 2017, guidata da un frontman che si chiama Sox, per un genere musicale che i critici definiscono come baroque pop. Il pezzo si intitola Rufus ed è inserito in una compilation molto particolare che si intitola Pet Sounds, di cui vi sto parlando già da qualche puntata di Rock Wave. Praticamente sono storie di gatti, ben 8, poi 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 grandi band che fanno indie pop, il tutto sotto la regia di un'etichetta inglese che si chiama Scapewalks. La band si chiama Tugboat Captain, il pezzo Rufus, che è un cucciolo di cane

Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce del cantante che avete appena ascoltato, si chiama Matt Berninger, è il frontman dei The Nation. Lo scorso anno ha pubblicato il suo secondo album da solista, Get Sunk, però c'è ora un singolo che sta circolando, si intitola Martin Mi Fazzo, un po' diverso dal suo genere musicale solito e soprattutto da quello della sua band di riferimento, però un pezzo assolutamente piacevolissimo. Continuiamo con i Metric, band indie rock che arriva dal Canada, esattamente da Toronto. Sono nati nel 1998 e sono sempre guidati dalla frontwoman Emily Hines. Ci ascoltiamo questo pezzo che fa parte del loro ultimo album, secondo me uno dei più belli, si intitola Leave You on a High.

Leave You on Henai, un pezzo che mette sicuramente in risalto la voce in falsetto della cantante di questa formazione canadese, lo ripeto ancora, Metric, giunti al decimo album, formazione in attività dal 1998. Ancora una front woman, ancora una voce femminile che è quella della cantante di un gruppo svizzero che si chiama Soft Loft. Lei si chiama Jorina Stam. La band pubblicherà a breve il nuovo album, si intitolerà Throw the Dice, che contiene anche questo pezzo dal titolo Wednesday. Soft Loft.

Soft Loft dalla Svizzera, questo gruppo indie pop nato nel 2022, molto bello, molto piacevole questo pezzo che farà parte di Throw the Dice, album in uscita a settembre. Ma intanto attenzione, perché torna una band inglese, si chiamano The Howlers, il loro album uscirà ad ottobre, intanto c'è questo pezzo, Cold Sweat.

The Howlers, band londinese, sono nati nel 2019, hanno già pubblicato un album, il secondo uscirà il 9 ottobre. Cold Sweat era il titolo di questo singolo, con dei sintetizzatori in grande evidenza. Continuiamo ora con una cantautrice che arriva dall'Australia, si chiama Julia Jacklin. Il pezzo fa parte del suo ultimo lavoro, si intitola Get Away From Me.

Da Sydney, ti fate ascoltare questo pezzo tutto basato su alcune chitarre jungle rock. Get Away From Me, I Think I Love You Soon era il titolo di questa canzone. Non manca molto alla fine della puntata, ma state incollati con noi perché fra poco arriverà il nuovo singolo degli Strokes, ma prima di questo c'è il nuovo pezzo di Family Stereo, che è un gruppo che arriva da Londra. Il pezzo si chiama Fall Lines.

Non c'era bisogno di presentare gli Strokes con il cantato inconfondibile di Julian Casablancas, cantato un po' svogliato, un po' tirato, diciamo così. Lonely in the Future è il titolo del loro nuovo singolo, fa parte dell'album Reality Awaits, album prodotto dal grande Rick Rubin, che segna il ritorno di questa band newyorkese dopo un po' di tempo, anche se poi loro fanno molti concerti dal vivo, insomma in un modo o nell'altro c'è la possibilità sempre di ascoltarli. Formazione che è nata, lo ricordo, nel 1998. Continuiamo con gli Afghan Weeks, nuovo singolo si intitola My Lover, l'album si intitola Soft Control per la band di Greg Doolittle.

Era la band di Cincinnati degli Afghan Whigs con My Lover dal loro album Soft Control. Vi lascio con una canzone dei Penelope Isle, formazione nata nel 2013 per volontà di Jack e Lily Walter, che poi hanno anche dei progetti paralleli di una certa importanza. La canzone si intitola I Loved You Robert Pattinson ed è ovviamente dedicata alla figura dell'attore Robert Pattinson. Vi mando un abbraccio molto forte. Spero che questa trasmissione, che ha alternato grandi ritorni a band emergenti, sia stata di vostro gradimento e vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

0: Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: International History Music. On radio.stereo. Un programma di Marco Abbondanzieri.
2: Bentornati a Radio Punto Stereo. Oggi torniamo al cinema e chiaramente quando si parla di cinema si parla soprattutto in radio di colonne sonore. E quando si parla di colonne sonore, la memoria, il cuore e tanto altro non può andare che in una direzione. Ennio Morricone. Oggi analizzeremo un LP uscito nel 1971, che praticamente è la colonna sonora di un film molto famoso e che chiaramente Morricone ha musicato a livello di colonna sonora. Il film è un film del 1971, è di Giuliano Montaldo, e il film è Sacco e Vanzetti. Chiaramente nessuno di noi non sa chi siano stati Sacco e Vanzetti, ma quello che interessa a noi è capire perché quell'anno arriva questo film e perché Ennio Morricone chiaramente va, no, a fare la colonna sonora. Non la fa da solo, chiaramente è coadiuvato da una delle voci, secondo me una delle più belle voci del folk, ma comunque del pop internazionale, che è la signora Joan Baez. Chi è Joan Baez? Una cantante, una folk singer americana, che si è sempre battuta per i diritti civili. Quindi quando Morricone o la produzione gli hanno chiesto, diciamo, di partecipare a questa opera, perché secondo me questa è una delle più belle colonne sonore del cinema moderno e contemporaneo, la signora Joan Baez ci ha messo, diciamo, del suo. Allora, intanto veniamo alla genesi del film. Come dicevo prima, viene girato nel 1970, distribuito nel 71. Come dicevo prima, il regista è Giuliano Montaldo, ci ha lasciato un po' di tempo fa, quindi ecco una anche questo è una delle grandi perdite, no, del nostro cinema, perché registi così piano piano se ne stanno andando e io sinceramente vedo poco ricambio e chiaramente anche poca qualità rispetto a quello che potevano essere gli anni 60 e 70. Questo film, a prescindere dalla storia che narra, che la conosciamo, insomma, conosciamo un po' tutti, è una storia comunque di razzismo, di violenza, perché questi due immigrati italiani vennero condannati a morte e anche se le prove a loro favore erano abbastanza evidenti e schiaccianti, comunque non se ne fece nulla. Il processo durò 7 anni, loro furono arrestati nel 1920, furono giustiziati nel 1927, il 23 agosto. Ma chiaramente che cosa ha portato questo? Ha portato intanto un sentimento anche di odio verso gli americani e verso quel potere così cieco e bieco. Però questo film ha anche un elemento veramente importante che secondo me ha fatto la storia un po' del film, ma ha anche fatto la storia, diciamo, delle colonne sonore. Uno su tutti, come dicevo prima, c'è la partecipazione di Joan Baez, però anche le musiche, diciamo tra virgolette, l'accompagnamento, le musiche in scena sono molto forti e non sono da meno. Noi ascolteremo tutto il disco nella versione integrale dell'LP che uscì in quegli anni. Io ce l'ho in vinile e chiaramente con dei montaggi nuovi. Io vi farò sentire praticamente il montaggio originale, parlo della colonna colonna, quindi della cronologia dei brani, così come si trovava allora. Io ho due versioni di Sacchi e Banzetti. Ho la versione, diciamo, quella virgolette ridotta della RCA in linea 3, e poi ho ripreso il disco con la copertina originale, diciamo, degli anni 70, che è completamente, insomma, completamente differente. Però la cronologia, quella che ascolteremo oggi, è quella dell'LP vero e proprio, perché ricordo che la RCA faceva questa opzione, si chiamavano linea 3, erano dischi che costavano un po' meno, erano 3.000 lire, quindi oggi forse saranno pari a, oggi saranno forse 5, 6 euro, 10 euro forse, e il prezzo, diciamo, era più popolare. Però chiaramente le versioni non potevano assolutamente essere come quelle originali, sia per durata ma anche per qualità, anche se la RCA, insomma, ho detto 100.000 volte, la qualità della RCA non si discute, anche a livello discografico di vinile. Però ecco, il disco era un'altra cosa. Vado molto rapidamente, perché il film è stato editato dalla Jolly Film. L'impiego dell'orchestra è di suoni scelti dal contesto, diciamo, musicale. Anche in questo caso la fanno da padrone, anche se non è proprio espresso al massimo, come già abbiamo sentito Morricone, insomma, il Morricone giallo, il Morricone che accompagna, diciamo, il film di Dario Argento, dove lì mette, no, anche in campo dei rumori. Qui c'è un rumore fondamentale, lo ascolteremo, che è proprio il rumore della sedia elettrica, perché questi due poveri disgraziati furono giustiziati sulla sedia elettrica. E la genesi del film è anche particolare, perché praticamente c'era già un soggetto cinematografico televisivo girato, tra l'altro, da Sidney Lumet, pensate, nel 1960, e era The Sacco e Vanzetti Story, ma non fu mai trasmesso. Era un film per la TV, non fu mai trasmesso alla TV americana, immaginiamo anche perché. E poi il soggetto venne ripreso da De Laurentiis e praticamente lavoro fu consegnato a Giuliano Montaldo, come dicevo prima, l'ha lasciato già un po' di tempo fa, e Montaldo, insomma, non ha bisogno di presentazioni, ha fatto film come sempre con Gian Maria Volonté, ecco, poi parleremo un attimo del cast degli attori, un film su Giordano Bruno qualche anno dopo, mi sembra nel 73, e comunque Montaldo, insomma, ci ha raccontato un po' quella che era l'Italia che non si arrende, come dico io. Questo film nasce in un clima particolare, perché comunque qualche mese prima dell'inizio dei lavori c'era stata la strage di Piazza Fontana, quindi c'era tutta un'aria, un fermento nel nostro paese di un certo tipo, che comunque vedeva, come sempre, in prima linea chi era sensibile, chi è sempre stato sensibile, no, alla sopraffazione, è stato sempre sensibile alla dignità umana. E Giuliano Montaldo non era chiaramente da meno, questo grande regista. E furono scelti come attori, anche, diciamo, stata bellissimo, il cast è bellissimo, perché c'è Bartolomeo Vanzetti, di cui parlerò tra un pochino, interpretato da un maestoso, grandissimo Gian Maria Volonté, e c'è un mesto, Nicola Sacco, interpretato da Riccardo Cucciola. Riccardo Cucciola era prevalentemente, sì, un bravo attore, ma anche un doppiatore eccelso. Però pensate che tutti i premi di questo film a livello attoriale vinse proprio Riccardo Cucciolla. Io intanto vi lascio il primo take, la prima facciata, il primo di questo LP, è Speranze di Libertà, che è uno dei brani che io preferisco, tra l'altro ce l'ho in repertorio anche nelle varie scuole dove insegno, e quindi insomma ecco. Poi mi soffermerò nel secondo take proprio sui pezzi musicali, Ballata di Isacco e Vanzetti, cantata dalla maestosa Joan Baez, Nel carcere, che è un brano prettamente musicale, la seconda parte della ballata Sacco e Vanzetti, Sacco e figlio, ascoltata, è veramente struggente, e c'è un secondo take di Speranze di Libertà. Buon ascolto, ci sentiamo

Come avviene l'arresto di Sacchi e Banzetti? Intanto c'era un clima nei confronti degli aliani, degli immigrati in generale, veramente astioso in America, ancor più verso quegli immigrati che chiaramente portavano delle ideologie anticapitaliste, come erano Sacco e Vanzetti, erano anarchici, e a tutto il mondo è sembrato come se l'America stesse dando un esempio, cioè da qui, da noi, decidiamo noi chi è il colpevole o chi è innocente, e comunque se decidiamo che qualcuno deve andare sulla sedia elettrica ci va, a prescindere dalle pressioni internazionali. Addirittura Mussolini, qualche un mese prima sembra dell'esecuzione, chiese, no, la sospensione della pena, però l'America ormai già, diciamo sempre, erano partiti in quarta, e chiaramente con due poveri disgraziati, insomma, è facile averla vinta. Chiaramente la stessa cosa non fu negli anni dopo con i coreani e con i vietnamiti e con tutte le guerre che loro hanno messo in piedi. Chiaramente sappiamo bene qual è, diciamo, la matrice capitalistica americana, e praticamente loro non danno spazio a nessun altro. Qui da noi funziona in questo modo, e tutto il resto del mondo, addirittura del mondo, finita, diciamo, no, la par condicio con la guerra fredda, deve fare quello che diciamo noi. Però chiaramente è una partita ancora aperta, non so come finirà. E chi erano Nicola Sacco e Bartolo Lanzetti? Nicola Sacco era un pugliese, era di Torre Maggiore in provincia di Foggia, e invece Bartolomeo Vanzetti era piemontese di Villa Falletto, nei pressi di Cuneo. Arrivarono, diciamo, nei primi del Novecento in America, ecco, Vanzetti sicuro 1908, Sacco invece fece un po' più avanti e indietro. Vanzetti non aveva famiglia, invece Sacco aveva, infatti, una dei brani che abbiamo ascoltato è Sacco il figlio, ecco, c'è una lettera bellissima di Sacco al figlio. E vi dicevo, insomma, ecco, il cast, oltre che Riccardo Cucciolla e Gianmaria Volontè, vede una Rosanna Fratello, che era una cantante, la vede come moglie di Nicola Sacco. Cioè l'altro attore famoso, Cyril Cusack, che poi finì, pensate, la carriera in Italia, qui da noi facendo dei poliziotteschi, insomma. Quindi il film si snocciola un po' su questo tema. Adesso arriviamo, vediamo un attimo i brani. Nel secondo deck è nel carcere, non ha bisogno di presentazione, e la terza invece l'altro brano è la ballata di Vanzetti, parte terza. Due parole: avete ascoltato la potenza evocativa che ha John Baez nel cantare questa canzone? È tutto là. Tra l'altro le parole di queste canzoni sono bellissime. Io qualcosa sono riuscito a carpire nel poco inglese che conosco, ma sono veramente potenti ed evocative. Che come è evocativa e potente la voce di John Baez, perché non credo che un'altra cantante, o chiunque sarebbe stato capace di, no, rendere omaggio in questo modo e rendere, diciamo, questa colonna sonora potente così com'è. L'altro brano è Libertà nella speranza, è l'anagramma di Speranze di Libertà, vedere come gioca, insomma, poi in Morricone. E Dover morire, che chiaramente non ha bisogno di presentazione come tema, i temi sono molto struggenti, sono veramente forti. E poi c'è Sacco e figlio, seconda parte, e qui arrivano i rumori, come vi dicevo. Il rumore è la sedia elettrica, viene chiamato. E tutta una serie di ronzii, anche se chiaramente il ronzio della sedia elettrica è differente, perché
una sedia elettrica se è in corrente alternata. Ecco, due parole su questa cosa qua, perché veramente era oscena. Sapete come nasce la sedia elettrica? Chiaramente come strumento per, no, per le condanne a morte. Se la sono litigata, pensate, il copyright se la sono litigata. Prima la Westinghouse e poi il signore Thomas Alva Edison. La Westinghouse era a favore della sedia elettrica in corrente continua, mentre il signor Thomas Alva Edison, che era inventore della lampadina, alla corrente alternata. Quindi praticamente, per arrivare a un punto di svolta, cosa si fece? Si fecero varie esecuzioni sperimentando sia la corrente elettrica in corrente continua e la corrente elettrica in corrente alternata. Io penso, dopo questo non ho più parole. Come dicevo prima, vennero giustiziati 7 anni dopo, manifestazioni in tutto il mondo, anche di abbastanza violenti, ruenti, ma niente da fare, insomma, non ci fu nulla da fare. Vennero arrestati a Boston per una serie di rapine che chiaramente non avevano compiuto, ma soprattutto non avevano compiuto omicidi.

Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign, in questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Gimme Some Kind of Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterà 14 tracce e alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens. Out on the street.

MGMT, originariamente conosciuti come Management, è un duo di New York, di Brooklyn per essere precisi. Si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Héloïse Adélaïde Letissier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo, contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun.

BB For You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine dei Fun, che era la band di riferimento di Jack Antonoff. Hanno fatto anche dei brani con un buon successo commerciale, anzi buonissimo, sono diventati dei veri e propri hit. Nel frattempo Jack Antonoff ha anche prodotto artisti pop molto importanti come Taylor Swift, Lana Del Rey, Sam Vincent, i Lord e anche i 1975. Ed ora un duo canadese che noi amiamo tantissimo, che facciamo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, sono i Ducks Ltd. Questo è un pezzo tratto dal loro nuovo album, è esattamente la title track, Arms Wave.

0: Harm's Way è la title track del nuovo album del duo di Toronto Dax Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Mother Fisher, l'album precedente, uscito nel 2021, da allora ad oggi non sono stati inoperosi in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lie Horseman. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.
1: When I was younger, I used to seek pleasure

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bonnie Lye Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anais Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di Fruit Bats e The Shins, e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Mats, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. Ed ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

Anymore, Pernice Brothers, con la partecipazione di Nico Case. Pernice Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernice nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernice, che comunque fa parte anche ovviamente dei Pernice Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista, ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernice Brothers, però, quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese, già componente di Bell & Sebastian, Isobel Campbell.

nuovo singolo per Isabel Campbell in attesa del nuovo album Bob to Love, uscirà il 17 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Bell & Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro si intitola Waiting Line. Sono i Nudista

0: Nudista, band inglese dal nome italiano, il brano era Waiting Line, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Rebel Yell è un pezzo famosissimo del cantante inglese Billy Idol, brano del 1983, questa è la versione targata 2024 del gruppo francese Nouvelle Vague.
2: Last

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Rebel Yell è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità che vira sicuramente verso sonorità jazzate e anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma. Si chiama Crechi, nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed Seven, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

0: Shockwave.
1: Le costruzioni dei brani di Jim Messi sono sempre un po' simili, c'è il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

Bel pezzo dei Real Estate Somebody New dal loro nuovo album uscito a febbraio per la Domino. Ripeto, si intitola Daniel. Band di Brooklyn sono ritrovati a Nashville tutti insieme per registrare questo che è il loro sesto album in carriera, composto di 11 brani. Ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond, del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questa è Big Black Sky.

0: 30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Bad Is Front, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records, per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana. Sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Ci sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese. In questo pezzo in particolare, tra gli altri, c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bin. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Kruang Bin, May 9th, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia. Veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Far Away.

Per chi non l'avesse capito, questo pezzo si intitolava Far Away ed è un estratto dal nuovo album dei Cast, settimo album in carriera per questo gruppo di Liverpool. Ed ora la cantante dei Big Thief, Adrian Lenker, con un nuovo singolo dal titolo Full.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la front woman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Founds, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Doo Doo, grande successo dei Fur che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost The Founds a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dut Dut. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Ledwick, il pezzo si intitola New York, l'album Some Things Break.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Bluesberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees. Qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao!

Combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.